0: qua precavio, suono de vio, e parla sì. Che passa? Che è esso?
1: Non sai chi entrò?
0: E io chi?
1: Che tienes?
0: A la paz de Dio! Che grazia! Che bucca nutte de hacchi!

rassa als Rix, es orgogliosa, e fai gran sena lei detosa, che non vuol peitius nittolosa, ni Bretegna, ni Saragosa. Anzi stand prezzo invegiosa,